ma barca se popula. De manasa domina se manga promanga canada monina. Mogollo soromani dana ya mogo mogollo soromani.

Go. Mawa yango wana esaliyo Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esaliyo